0: ngi déglu radio Jant BFM,
1: Thiara FM, LRK FM
0: 95.2
1: 94.6
0: 94.6 Kaddu gi di bayiko fi ci Touba Ousmane Mahal nek ci digënté Corniche Daru Djolof ak marché Yéné Mbousso ci kaw xallu fétal deugmal deug bu tedd ba di tin